0: Tejano 1600, Tucson's numero uno for Tejano.
1: Back to back with today's Tejano hits on your numero uno for Tejano. It's Jay-Z on the radio. Te llevo con la música del grupo Signo, dice, te llevaré. Éxito tras éxito, it's Jay-Z on the radio.

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano. So

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.